Sotto l'ombra di una bella fiore. Sbella sul cane. Sbella sul cane. Tutto d'ombra.

0: E nel diavolo?
1: Yes. In the devil, yes.
0: Interessante. E com'è il diavolo? L'ha visto?
1: Yes, I've seen him.
0: Ce lo descriva un po'. Cos'è? Un caprone? Un pipistrello? Un gatto nero?
1: Oh, no. I'm English, not Catholic. To me, the devil is cheerful, agile. Let me tell you.